ili ilia. Ile man, parai. Oh! Se la paio te huru ate. Te tahi ilia. Ite man, parai.